kabuka noke ndi wanadoro mbaso zivu uzunu wampena NFM aba imeka ono che wake. Okuzula elekra stop wankwe mkutu loro mbaso zivu uzunu wampena NFM. Onye mamu, kazi banyoku na yabu oke okay, oja rules na mbosu twa.

Nya ba ka rekwenti ga bana mototo abo. E fasato otu ato ato ise ise itolu ato ise asato 081335593358.